Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

be one. I sing 50 feet.

Mi piacciono quei lavori che si suda tanto, mi piace anche la pausa pranzo.

dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

consciousness.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Beide.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: episode.
1: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

judge and executioner. You caused inhuman suffering.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

うん。

वाले होते तो

0: Siamo? La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 06 75502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle. Radio Star.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

mattina, nonostante le scarpe, la ricerca del tutto è nascosta nel sempre, nelle mani bucate, nelle scelte degli altri. E cammina bambina, senza perdere il gioco, se fatica e riposo, se la gioia è un fuoco, se la mano che trema, se la vita è un talento.

tempo pur di avere ragione. Ho tradito mio padre, ho nascosto il mio nome, ho cantato vittoria, ho sbagliato canzone.

sotto i passi e le orme, tra la nebbia le forme, sulle punte dei cuori c'è il profumo dei fiori.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

going? Where are you going? Where?

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: What?
1: Ciao a tutti, Rettili e Carlo, parte come ogni sabato alle ore 12.30 Radio Linux, naturalmente su Radio Start. Questo programma che parla di informatica libera, parla di distribuzione Linux e anche di open source e free software. È un programma questo che va in onda ogni sabato, però c'è la replica del lunedì mattina alle ore 10.30 e poi c'è anche la versione podcast che potete trovare sul sito della web radio radiostar.it, nella sezione appunto podcast. Inoltre c'è una versione anche in video, che trovate sia sul canale di Radio Linux, naturalmente su peertube.1, oppure semplicemente su YouTube scrivete appunto Radio Linux, mettete la data e vi troverete la puntata, che più o meno viene downloadata verso le 15 di ogni sabato. Per chi inoltre ci vuole seguire, siamo su Mastodon.1, sul livello segreto, e ovviamente i nostri annunci passano pure sulla pagina di Facebook di Radio Start. E allora, questa settimana ci sono state diverse notizie interessanti. Vi presenterò successivamente la distribuzione Kubuntu. Adesso passo la linea a Carlo.
2: Bentornati anche da parte mia ad una nuova puntata di Radio Linux e speriamo che la voce mi assista. Vi dico subito che Sparky questa settimana non presenta alcuna novità, mentre Makulu invece sta, o meglio, il Borheimer sta continuando a implementare la Elettra programmatrice, chiamiamola così. E per il momento siamo ancora nell'interfaccia testuale, però, e vi sta dando tentando di mettere la possibilità di poter contattare il computer / Elettra direttamente tramite Telegram, quindi controllare il computer e l'Elettra da cellulare. Il che, se permettete, mi pare davvero una bellissima cosa. Poi, ahimè, per le tempistiche di rilascio e quant'altro non so proprio cosa dirvi, quindi incrociamo le dita e speriamo che si sbrighi anche a fare una GUI degna di questo nome. Ciò detto, possiamo passare alle notizie del mondo. Le prime notizie ce le dà niente poco di meno che Hard Upgrade. E iniziamo dalla prima, vi leggo solo il titolo. L'Irlanda indaga su Meta per possibili dark pattern che limitano l'accesso ai feed non algoritmici. Io non ho idea di quello che abbia letto, però la notizia è interessante perché Meta e l'altra società statunitensi hanno la propria sede europea in Irlanda per via della tassazione. Ed il fatto che l'Irlanda stia iniziando, e non è il primo caso, ad indagare o comunque a sguinzagliare l'antitrust nei loro confronti, in questo caso di Meta, è molto interessante. La seconda notizia penso che farà cacciare più di una lacrima d'attilio, perché il 9 giugno verranno chiusi Libero Community e Digiland. Non so se Libero Mail e quant'altri continueranno a funzionare, però intanto è un pezzo d'infanzia nostra che se ne va. E altra notiziola su cosa è che Google Chrome starebbe scaricando in maniera watto watto, riccio riccio, muro muro, e ben 4 GB di file che contengono niente poco di meno che Gemini Nano. E ovviamente questo, il fatto che lo faccia senza avvertire l'utente, quantomeno dovrebbe far drizzare le orecchie al garante per la privacy europeo, se non quelli nazionali. Poi staremo a vedere come si giustificheranno e come andrà a finire questa storiella.
1: E allora, come avevamo detto nella settimana precedente, dopo Ubuntu Desktop versione Chrome abbiamo fatto appunto Kubuntu, che è la versione di naturalmente della Canonical, che ha come ambiente desktop KDE. Direi che tutto sommato l'installazione non è stata assolutamente difficile. Il software utilizzato per l'installazione è appunto Calamares, e il software che ho utilizzato per installare la versione di Kubuntu su un Apple, quindi su un MacBook 4.1, fatto senza nessun tipo di problema. E quindi diciamo che dal punto di vista proprio di quello che abbiamo nell'ambito di questa distribuzione, Abbiamo la versione di KD Plasma 6.6.4 e quindi il kernel 7.0. E poi tutto è legato, scusate, a Wayland, perché la diciamo, piattaforma grafica è Wayland. In realtà si può utilizzare pure X11 volendo, però io ho utilizzato Wayland per fare, diciamo, una prova più legata alla realtà hardware, e quindi ho proceduto con l'installazione e utilizzazione di Wayland. Come dire, questa distribuzione Kubuntu è una distribuzione che,

l'ho fatto con 4, ovviamente stiamo parlando del mio desktop cube di KDE, però funziona bene. Certo, non è velocissimo, però non è nemmeno come si dice, un mattone. Funziona bene, è più che soddisfacente. Poi la procedura di installazione è una procedura normale che abbiamo detto con Calamares, quindi metteremo la lingua, poi il relativo fuso orario, la relativa tastiera e quindi procederemo all'installazione che possiamo scegliere se fare un'installazione full, normale oppure minima. Io consiglio vivamente, se siete all'inizio dell'utilizzazione di distribuzioni Linux oppure vi volete approcciare al mondo di Ubuntu, di fare l'installazione full e magari lasciare anche la possibilità di downloadare le opzioni addizionali perché potrebbero esservi utili. Sempre nell'ambito della distribuzione, poi consiglio ovviamente di fare l'installazione su hard disk solo, come ho fatto, cioè ho cancellato il relativo hard disk e poi procedere ovviamente all'installazione. Al reboot l'elemento interessante è che gli aggiornamenti, bene o male, sono arrivati. Qua e là c'è stato forse un ritardo di un giorno, anche se poi penso che sia anche dovuto al fatto che ci sono stati degli attacchi durante la settimana ai server di Ubuntu. Però, ripeto, l'aggiornamento viene fatto attraverso Discover e devo dire che funziona bene. Altra caratteristica ovviamente è che essendoci anche Synaptic si può optare tra i pacchetti tipici di Ubuntu, e cioè Snap, oppure i pacchetti Deb che appartengono al mondo Debian. Io per essere coerente, anche per andare a vedere un po' come funzionava la distribuzione, invece ho utilizzato soltanto pacchetti Snap e devo dire che tutto sommato i risultati sono positivi. È vero che a volte i pacchetti sono più grandi e sono più lenti ad aprirsi, però tutto sommato non posso dire che sia qualcosa di disastroso. Dico questo perché nell'ambito di distrowatch.com, se voi andate a vedere nella recensione settimanale, noterete tantissime critiche anche molto forti nei confronti di Xubuntu, che è la versione di Xvce di Ubuntu, e anche critiche da parte degli stessi utenti, soprattutto per una ragione, e cioè l'utilizzazione della RAM. Si è molto parlato del fatto che la Ubuntu richieda desktop ovviamente richieda almeno 6 GB di RAM e questo ha dato adito a moltissime discussioni. Io ho installato Ubuntu su 4 GB di RAM e tutto sommato problemi così di non ne ho assolutamente avuti. Resta il fatto che una riflessione però bisogna farla, e cioè che in un mondo dove c'è un grandissimo sviluppo dal punto di vista tecnologico, grazie all'intelligenza artificiale, un grandissimo innalzamento dei prezzi relativi alla RAM, e considerato che questo è un sistema operativo libero, un sistema operativo che fa anche dal punto di vista proprio dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, uno dei punti di forza, mancanza di inquinamento e così via, andare a mettere come riferimento minimo 6 GB di RAM per la versione di Ubuntu Desktop appare strano. Anche se poi, se uno va a vedere nella realtà, sembra più che sia un problema di GNOME che nella versione Ubuntu, ovviamente con tutte le estensioni, che è un problema di Canonical, perché in realtà, come ho detto prima, io Ubuntu l'ho utilizzata su 4 GB di RAM e non ho un problema, non ho avuto nessun tipo di problema. Quindi il nocciolo sta proprio nello sviluppo di GNOME, ecco, e delle estensioni. Poi tra l'altro sapete benissimo insomma, a me e Carlo la nuova versione di GNOME non è che sta così simpatica. E poi il fatto, per esempio, che ci sia Wayland. Allora, io non ho fatto benchmark, però se andate a vedere su DistroWatch ci sono anche persone invece che hanno fatto dei paragoni rispetto all'utilizzo hardware con Wayland e con X11. È vero che

0: Wayland del futuro, che è vero che Wayland è diciamo il punto di riferimento per la sicurezza per le prossime versioni e distribuzioni, però è anche vero che dal punto di vista dei consumi dell'energia, almeno nelle prove che sono state fatte, i consumi rispetto a X11 sembrano maggiori. Però queste sono, diciamo, delle notizie che ho trovato in rete, su vari siti, tra cui anche DistroWatch, nella versione weekly, per esempio, sono presenti queste notizie, per cui dal punto di vista proprio, diciamo, della soddisfazione personale, l'utilizzazione di Ubuntu, posso dire che tutto è andato, per il meglio. I pacchetti funzionano bene, sia se aggiornamenti che sono stati fatti e se i pacchetti richiesti del mondo Snap. Avete dei programmi già installati, ovviamente, per quanto riguarda il multimedia, come Aruna e come Elisa o Elias per quanto riguarda la riproduzione multimediale, e poi avete Ocular per quanto riguarda i PDF e ovviamente LibreOffice per quanto riguarda i documenti di ufficio. E tra l'altro avete anche altri programmi che riguardano invece la possibilità utilizzare i software esterni di terze parti. Io tra l'altro l'ho fatto diverse volte e devo dire che non ci sono stati problemi. Per cui alla fine si può consigliare l'utilizzo di Kubuntu per un utente che viene dal mondo di Windows? Secondo me sì. Ovviamente il concetto fondamentale è che bisogna essere coerenti, cioè nel senso, se decidiamo di utilizzare Canonical, quindi di utilizzare Kubuntu, dobbiamo utilizzare i pacchetti Snap. Possiamo benissimo utilizzare i pacchetti Deb che provengono dal mondo Debian, però i pacchetti Debian sarebbe più interessante utilizzare su distribuzioni che appartengono al mondo Debian, non su Kubuntu che ha fatto una scelta precisa di sviluppare i pacchetti Snap per garantirsi un'indipendenza, per garantirsi diciamo, un futuro con delle proprie idee. E tra l'altro ripeto sempre che, insomma, che poi la Ubuntu può essere criticata certamente, però è anche vero che ha sempre investito nell'ambito desktop, l'ha fatto più degli altri, fa anche, diciamo, delle versioni per tutti i gusti, per cui abbiamo Xubuntu, abbiamo l'Ubuntu, abbiamo ovviamente anche Kubuntu, come ho detto, e quindi desktop Ubuntu con GNOME. Per cui, insomma, bisogna dire tutte le sfaccettature della stessa medaglia. Per cui, se avete voglia, se volete provare la distribuzione Ubuntu, secondo me non perdete assolutamente tempo. L'ho trovata molto stabile, anche se ovviamente ci sono i però che sono legati al fatto che utilizza pacchetti Snap. Però, se devo dire la verità, io per una settimana non ho notato problemi. Magari qualche ritardo qua e là c'hai per quanto riguarda alcuni software. L'ho installato sul MacBook e devo dire che per adesso non la tolgo perché mi sembra che sia fatta bene.
1: Altro, ne ho già parlato a Tilio, penso, però finalmente Hardware Upgrade mette nero su bianco quello che c'è dietro le diatribe EuroOffice, OnlyOffice, e giustamente OnlyOffice ha fatto di tutto pur di non far sviluppare questo fork chiamato EuroOffice, però il problema è che nella licenza che ha chiamato AGPL V3, e tra le varie clausole ha inserito il fatto che per poter utilizzare fare fork, poter utilizzare il codice e fare fork c'è bisogno della validazione da parte di OnlyOffice tra le varie clausole. Questo però va contro la AGPL V3, perdonatemi. E la Free Software Foundation è arrivata al punto di dover, diciamo, costringere la OnlyOffice a dire: scusatemi, ma voi state impiegando la GPL V3 o state impiegando un'altra distro e un'altra licenza, visto che non possono esserci restrizioni sulla riutilizzabilità del codice? Oggi di lì ve lo dico in linguaggio molto tecnico e molto terra-terra, e a quanto pare, dopo questa strombazzata da parte della Free Software Foundation, OnlyOffice ha fatto un passo di lato e a quanto pare EuroOffice dovrebbe spiccare il volo, magari dicendo, esplicitando che comunque è basata su OnlyOffice o giù di lì. Poi sulle considerazioni geopolitiche rimando direttamente la palla d'attilio. Oh, ennesimo. Vi segnalo invece che c'è un ennesimo licenziamento, comunque taglio da parte di Intel per quanto riguarda i programmi, i progetti open source e free software, e perché a quanto pare hanno interrotto anche il programma Open Ecosystem Community and Evangelism, che non ho idea di che cosa sia, ma addirittura non solo l'hanno interrotto, ma hanno tagliato anche i repository presenti su GitHub. Per tutti i rimandi del caso e tutti gli approfondimenti del caso vi rimando a hardwareupgrade.it. Rimaniamo su Hardware Upgrade perché a quanto pare DeepSeek è alla versione 4 e i costi dell'intelligenza artificiale sono drasticamente ridotti rispetto al passato. E ricordiamo che DeepSeek è nata come intelligenza artificiale molto più economica dei vari OpenAI e dintorni, perdonatemi, ChatGPT e dintorni. Oh, poi vi segnalo un simpatico articolo dell'inchiesta.it che si intitola Il satellite europeo che vede quando gli altri si spengono. Voi mi direte, ma noi che ce ne frega del satellite? Punto primo. E si parla di un satellite che sta dentro la rete Galileo, se non erro, e quindi europeo. Punto secondo, si parla di open data, che fa molto rima con open source, ma molto rima, e poi comunque si parla di questo satellite che scruta il terreno, ma tramite radar a risoluzioni inferiori rispetto a vari satelliti commerciali, tra cui per esempio anche quelli di Google Earth, e mi limito a leggervi un paio di frasi da questo articolo in modo tale che capiate di che cosa voglio parlarvi. La differenza con i satelliti ottici commerciali non è solo tecnica, è anche politica. Maxar e Planet rispondono alle licenze rilasciate dal governo degli Stati Uniti. Nelle condizioni d'uso è prevista la possibilità per l'amministrazione americana di richiedere restrizioni alla distribuzione in caso di preoccupazione e sicurezza nazionale. È la cosiddetta shutter control, la facoltà di chiudere l'otturatore su aree sensibili. Copernicus è stato pensato in modo opposto. I Sentinel sono missioni dell'Agenzia Spaziale Europea, finanziate con fondi pubblici dell'Unione, e il principio di apertura del dato è scritto nella regolamentazione europea. Non esiste un interruttore politico con cui un singolo governo possa spegnerli.
0: Rimaniamo a parlare di Ubuntu perché in realtà ci sono dei problemi per varie versioni di questa distribuzione. I problemi riguardano soprattutto Ubuntu Mate perché il leader del progetto Martin Wimpress si è dimesso. E quindi non esisterà, almeno che io sappia, una nuova versione di Ubuntu Mate 26.04, quindi non ci sarà una ISO ufficiale. Questo tipo di problema riguarda soprattutto il fatto che molte volte sono dei veri e propri volontari che mantengono queste versioni derivate di Ubuntu e quindi anche una questione di vita e di tempo. La stessa cosa si sta verificando per altre due versioni. Una è Unity e una è Kulin. Kulin è, se non sbaglio, la versione appunto cinese, per cui non si sa bene se si avrà e se verrà mantenuta nel tempo. Naturalmente stiamo parlando sempre della versione 26.04, scusate, 26.04. E altra notizia che è uscita fuori in questa settimana è il fatto che ci saranno delle nuove versioni di Linux Mint, però che sono legate a un particolare tipo di kernel. Le ISO sono HWE. Che sono state fatte proprio per l'adozione di un kernel molto particolare e quindi hardware veramente particolare. Sempre durante la settimana sono uscite altre due versioni di cui abbiamo già parlato. Una è Omarci nella sua versione 3.7.0, a parte tutti i miglioramenti di questa distribuzione molto particolare. C'è da sottolineare che qui c'è una vera e propria gaming edition, cioè che è dedicata al mondo del gioco, naturalmente in rete e anche no. E poi c'è un altro bel software di cui abbiamo parlato diverse volte, che è Ventoy. Ventoy sapete bene che è quel software attraverso il quale può essere creata una penna USB avviabile. Semplicemente ci trasciniamo dentro la relativa ISO che ci siamo scaricati, e dopodiché con la pennetta già formattata in Ventoy, come si enuncia dal sito, si può procedere al boot della stessa distribuzione. Ventoy è comoda perché consente di avere 2, 3, 4 ISO insieme contemporaneamente per vedere come vanno queste determinate distribuzioni Linux, magari su un nostro PC, su un portatile e così via. Adesso esce anche un'altra versione di Ventoy che si chiama Ventoy ISO Manager, sempre un'applicazione molto molto particolare e diciamo una versione molto intuitiva. Io per la verità non l'ho provata perché dovrebbe essere disponibile fra poco in pacchetti anche per il mondo Debian. Però ci sono delle recensioni che ho letto in giro e speriamo che siano recensioni diciamo veritiere, per cui magari potrebbero interessarmi e in genere interessare. Altra notizia interessante è la versione 03 beta di Orion Browser. Questo è un browser che si dice che dovrà essere in versione multipiattaforma, quindi Linux, Mac e Windows. Occorre, per poterlo utilizzare, registrarsi, da quello che ho capito io infatti non è che l'ho scaricata e né tantomeno l'ho provata, e da una mezza specie di adblock già incorporato nell'ambito della stessa distro. Magari se ci sarà una versione pubblica che si potrà provare, noi lo faremo. Non credo proprio, o almeno da quello che si enuncia sulle loro pagine, non penso che sia una versione di questo browser open source. Quindi staremo a vedere cosa succede. Se ci sono delle buone novità, state sicuri che questo browser lo installeremo e lo proveremo, dato che se ne parla un gran bene.
1: Oh, parliamo ancora di Europa, però parliamo di Gran Bretagna, perché Sky News ci avvisa che sono stati ritrovati un mezzo milione di dati, cioè i dati medici che riguardano un mezzo milione di cittadini britannici in vendita su un sito cinese. E questo ce lo dice direttamente il governo, almeno stando al titolo e all'abstract dell'articolo di Sky News. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di disgrazie legate all'AI, perché a quanto pare un consulente di intelligenza artificiale ha ricevuto una fattura da oltre 18.000 dollari su Google Cloud a causa di una chiave API esposta. E un attacco automatizzato ha generato migliaia di richieste aggravato da limiti di spesa aumentati automaticamente. E per tutti i dettagli vi rimando ad Hardware Upgrade, però il problema è che questo programmatore, consulente, quello che sia, ha messo un limite, ha impostato un budget di un 10 dollari e tuttavia tra una cosa e l'altra sono state autorizzate spese per 18.000 dollari. Poi chi pagherà lo scopriremo. Rimaniamo in tema di intelligenza artificiale e parliamo di Cloud Code. Perché a quanto pare i nuovi iscritti, o comunque parte dei nuovi iscritti, non può accedere nel piano Pro appunto a Cloud Code. E quindi chi pensa che pagando $20 al mese abbia Cloud Code si sbaglia, perché Cloud Code è un prodotto, diciamo, a sé, e costa tra i 60 e i $150 al mese. E per tutti gli approfondimenti del caso fate Vobis, e io mi limito ad attendere il caro Reimer. Rimaniamo in attacchi hacker, perdonatemi, perché a quanto pare in Francia è stato violato il portale ANS, che è l'acronimo di Agenzia Nazionale per i Titoli Sicuri, dove sono conservati i dati delle carte dei documenti d'identità di circa 19 milioni di cittadini francesi o giù di lì. E i dati, inutile dirlo, sono in vendita sul dark web, e se volete approfondire rimando direttamente ad Hardware Upgrade di Capi Linux, perché su theregister.com c'è questa simpatica notiziola che si intitola Fake Linux Leader Using Slack to Con Devs into Giving Up Their Secrets, ossia finti pretesi leader della Linux Foundation, quello che sia, utilizzando Slack hanno tratto in inganno diversi sviluppatori per farsi rivelare i loro segreti. Che dire, meglio di un attacco hacker, quasi una sorta di spy story. Oh, poi vi segnalo un articolo di Hardware Upgrade che si intitola La Commissione Europea registra l'iniziativa per un social network finanziato dai cittadini. Io dubito che una cosa del genere vedrà mai la luce, almeno nel breve, però staremo a vedere.
0: E così siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux, che come al solito va in onda ogni sabato alle ore 12.30, andiamo in rete per ricavare naturalmente il lunedì mattina alle 10.30, e tra l'altro ci sono anche le versioni video di questa puntata, così come delle altre, sul sito peertube.1 oppure su YouTube. Basta scrivere Radio Linux e la data della relativa puntata. Siamo presenti su Mastodon.1 e ovviamente siamo presenti anche sulla pagina di Facebook di Radio Start. Attilio e Carlo vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di Radio Linux. Ciao a tutti!

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

21 e un minuto, buonasera a tutti da Francesco Vibone. Alessia Borghesi non è ancora arrivata, un piccolo contrattempo, ma tra poco mi raggiungerà qui nello studio di Pescara per il nostro appuntamento del giovedì sera su Radio Start, ovvero Fresh Start, un radio magazine dedicato alla musica made in Italy. Come sempre in questi 90 minuti ascolterete novità discografiche, qualche annuncio di date dal vivo, un po' di notizie e poi interviste con artisti affermati o nuove proposte, perché ci piace comunque farvi conoscere nuove realtà della musica italiana che davvero spesso ci sorprende. Questa sera alle 21.15 avremo la prima intervista, avremo al telefono Simone Bottino dei Senza Coloranti Aggiunti, che proprio lo scorso 17 aprile hanno pubblicato il loro debutto album Cercare nelle crepe. E poi invece alle 22 parleremo di Love and Once, il nuovo EP di Giulia Valicelli in Art June, pubblicato da Costellos Records. Davvero un piccolo gioiello. Tutto questo naturalmente come sempre su Radio Start. E andiamo ad iniziare il programma con la prima traccia. Stiamo parlando di un brano che questa settimana è il singolo della settimana di tutta la nostra radio, ovvero sia il graditissimo ritorno di Giovanni Succi con Gran Bel Graal, il suo nuovo singolo pubblicato per Altrove Publishing, dopo un certo tempo, insomma, che non faceva nulla come solista, avendo dato più spazio comunque ad altri suoi progetti, come soprattutto i Bachi da Pietra, che hanno registrato negli ultimi anni due album davvero molto belli. Però il ritorno di Giovanni Succi mi è piaciuto particolarmente, sempre davvero un modo di scrivere e di interpretare quello che compone davvero eccellente. E quindi andiamo ad ascoltare Giovanni Succi con questa sua nuova traccia che porta il titolo di Gran Bel Graal.

0: bruciate la schiena.
1: Brano che introduce un contrasto tra approcci diversi all'esperienza, chi tenta di interpretare la realtà attraverso strumenti teorici e chi l'attraversa direttamente, nella sua componente più concreta. La distanza tra queste due prospettive non produce una sintesi, ma converge in una consapevolezza comune legata alla finitezza del percorso. L'elemento centrale non è quindi il raggiungimento di un obiettivo, ma la capacità di sostenere il cammino. Gran bel Graal, quindi, si configura come una riflessione sulla resistenza più che sulla conquista. Splendida traccia che vede nella sua struttura semplice, essenziale, questo arpeggio di chitarra insistito e circolare, poi il tono vocale di Succi incredibile, come sempre. E quindi davvero un bel ritorno, questo Gran Bel Graal, che ricordo essere il single of the week qui su Radio Star. E continuiamo l'inizio di questa puntata di Fresh Start. Sono ancora solo, Alessia non è ancora qui con me. E si avvicina il nuovo album da solo del cantautore siciliano Di Martino. Ebbene, il suo album si intitolerà L'improbabile piena del Loreto e sta per uscire, ma intanto ha rilasciato un nuovo singolo. Molto bello anche questo, Contemplare il cielo attraverso le dita. Ce lo ascoltiamo.

ancora pochi giorni uscirà l'improbabile Piena del Loreto, il nuovo disco di Antonio Di Martino, che torna al suo progetto solista dopo la fortunata parentesi in coppia con la Pesce. I singoli che sono stati già rilasciati finora danno un sapore chiaro al disco, sono brani intimi, delicati, di una dolcezza privata che ci fa davvero contenti.

0: ancora musica prima di approcciarci alla prima intervista della serata di questo giovedì 7 maggio per Fresh Start. Arriviamo a parlare di un artista che intervisteremo presto. Sto parlando di Gustavo, che pubblicherà il suo nuovo album il 15 maggio, album che porterà il titolo di Il coraggio di non piacere. Nel frattempo, proprio oggi, è stato rilasciato il secondo singolo che fa parte di questo album, esiste anche un video molto divertente, il pezzo che ci metterà sicuramente un po' di buon umore. È una bella giornata, lui è Gustavo.
1: Vado. È stata proprio una bella giornata con te, come i primi giorni a scuola, come

come potrei mai? Smetterai di essere scelta? Quando sceglierai? Perché dirtelo ancora? Se tanto già lo sai, io non m'arrendo. E tu? T'arrenderai?

0: proprio una bella giornata con te, con te.
1: Una bella giornata, il nuovo singolo di Gustavo, che tra l'altro è, insomma, risiede nel nostro Abruzzo, a Teramo, da qualche anno. E questa è una canzone che tira le somme, dove si raccolgono le cose belle di un gran campionato, di una grande partita, di una bella giornata. Magari non abbiamo vinto, ma questo ancora non vuol dire niente. E con il cuore pieno di orgoglio si può dire di aver lottato come leoni. Questo è il senso di questa bella canzone, che dopo il brano Vi odio tutti, è così il secondo singolo che va ad accompagnare la pubblicazione il prossimo 15 maggio, è Il coraggio di non piacere, appunto il suo album. E avremo Gustavo ospite telefonicamente qui del nostro programma proprio il 21 maggio, nella prima intervista, quella delle 21:15.
2: Siete su Radio Start, non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
3: Ti devi spaventare!
1: 21:19, è arrivato il momento di così approcciarci ai Senza Coloranti Aggiunti, la prima band che andremo ad intervistare questa sera, formazione che viene dal Piemonte, tra Torino e la Val di Susa. Hanno iniziato a produrre musica nel 2022 con Radici, il loro primo EP, poi tanti singoli, e adesso siamo arrivati appunto a questo loro debut album, Cercare nelle crepe, un disco autoprodotto da loro, dove c'erano stati diversi brani che l'avevano anticipato. Uno dei pezzi, secondo me, più belli che avevano anticipato la pubblicazione del disco è il brano con cui iniziamo l'ascolto di questa band, e poi dopodiché inizieremo a fare due chiacchiere con loro. La canzone di cui vi parlo porta il titolo di Parlami di te. Loro sono Senza Coloranti Aggiunti.

0: senza coloranti aggiunti. Dovrebbe essere con noi Simone Bottini. Simone, ci sei? Pronto, Simone?
1: Sì, ciao.
0: Ciao,
1: ciao. Ciao Francesco, ciao Radio Start.
0: Grazie di essere con noi a nome della tua band, che andiamo, io direi, di andare subito a ricordare anche i nomi dei tuoi amici. Che ne pensi? Li vogliamo ricordare un attimo?
1: Certo, grazie a voi intanto. Allora, noi siamo i Senza Coloranti Aggiunti. Io sono Simone, chitarrista, poi c'è Francesco, che suona la batteria, Samuele alle tastiere, sintetizzatori, e Andrea alla voce. Noi arriviamo da Torino, anzi, dalle montagne della Val di Susa.
0: Bravo.
1: E ci piace definirci come quattro semplici amici che suonano alternative rock.
0: Senti, già partiamo bene, perché è bello prendere atto di quanto si faccia del rock alternativo, che pare che, insomma, negli ultimi 10 anni sia andato un po' fuori moda in Italia, che è una cosa strana, perché fondamentalmente il rock alternativo ha sempre un suo valore, un suo senso, però trascinati forse dal successo del cosiddetto pop indie italiano, che poi di indie aveva davvero poco, si sono un pochettino perse per strada tante formazioni che invece facevano del sano rock in italiano, perché è una cosa che, insomma, abbiamo imparato ad amare negli anni, soprattutto penso ai gloriosi anni 90 dal punto di vista dell'alternative rock, made in Italy, però comunque è sempre stato importante. E come decidono, appunto, cinque giovani di ma facciamo rock e non ce ne frega niente, che forse non è la cosa che va di più in Italia in questo momento? Come nasce questa idea bella?
1: Ma semplicemente perché è ciò che ci tiene vivo, cioè abbiamo la nostra passione, è quella, i nostri ascolti, noi siamo cresciuti un po' tutti, no? con rock e i suoi sottogeneri, e in quel momento ci piaceva sperimentare insieme, ognuno con i propri gusti, con le proprie influenze. Abbiamo trovato questa dimensione dell'alternative rock in cui stiamo bene. Facciamo, stiamo bene, chiaramente abbiamo delle reference non solo italiane, ma anche certo, un po' più, che guardano un po' più anche dall'altra parte dell'oceano o del nord Europa, ma noi appunto arriviamo da Torino, abbiamo Subsonica qui, insomma ci piace quel, ci piace.
0: Senti,
1: questo.
0: Poi casomai delle reference non soltanto italiane, se arriva Alessia che ha avuto quei problemi, appena arriverà, se facciamo in tempo, mi chiederà qualcosa lei è sempre molto curiosa riguardo questo argomento. E comunque, ed ecco, è proprio arrivata, vedi, l'ho nominata ed è arrivata, adesso si sistemerà, si toglierà il suo giubbino, prenderà il microfono e ci raggiungerà. E intanto, volevo dirti, abbiamo ascoltato prima, come prima traccia, per farvi così approcciare all'intervista, Parlami di te. Praticamente questo album è stato anticipato già da, se non ricordo male, sì, già 5 singoli che praticamente
1: sì.
0: Avete iniziato a tirar fuori dallo scorso ottobre, eravamo ancora nel 2025, fino ad arrivare poi a marzo con Buio. Questa scelta di tirar fuori tanti singoli prima dell'album è stata una strategia per far conoscere di più la vostra band? Qual è stato il motivo?
1: Ma allora, principalmente volevamo che più brani possibile avessero il loro spazio. Adesso sappiamo benissimo che la soglia dell'attenzione in generale è scesa, è calata di parecchio, con colpa, responsabilità dei social, no? Della vita che va veloce per tutti. E quindi volevamo dare spazio a più brani possibili, no? Che ogni brano avesse un po' la sua, appunto, la sua individualità. E principalmente per questo. Poi il disco, secondo noi, racchiudeva bene, un po' sintetizzava quello che volevamo dire. Tutti i brani riescono a portare un po' il messaggio del disco, però ecco, volevamo dare più sfaccettature possibili, e con ogni sfaccettatura avesse la sua rilevanza.
0: Secondo me ci siete riusciti perfettamente. Io sono sincero, sono uno di quelli che ha fatto il cosiddetto, ha messo insieme più indizi che hanno fatto poi una prova. Ho detto, ah, ragazzi, sono bravi, però ecco, senti questo, senti quest'altro, senti quest'altro ancora.
1: Grazie.
0: E quindi mi sono
1: iniziato
0: ad interessare. Comunque, senti, allora, visto che appunto Alessia è arrivata, la coinvolgiamo più o meno, no, non ancora, sì, guarda, sai, ti abbiamo nominato, perché prima si parlavano di reference soltanto però quelle made in Italy, invece la band ha comunque degli interessi che vanno anche oltre le formazioni italiane. E questo, gli ho detto, aspetta che questo quando arriva lei, sei lei che è sempre molto curiosa in tal senso. Ale, che dici? Ci sei?
2: Diciamo che ci sono, ma non ancora ci sono completamente. Ciao amici, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: È arrivata.
2: Con chi stiamo parlando?
0: Con Simone, Frat. Con Simone dei, appunto, senza coloranti aggiunti. Siamo arrivati alla prima intervista. Non l'hai fatto proprio tardissimo, dai, insomma, ci sei. Allora hai capito l'argomento, quindi se vuoi... Dai, puoi raccontarci un po', Simone, quelle che sono anche un po' le vostre attitudini musicalmente parlando,
2: esatto.
0: Extra Italia.
2: Sono arrivata tardi, Simone, perdonami.
1: Ma figurati, molto volentieri. Allora, parliamo per lo più di reference musicali, sì, di genere musicale che arrivano dall'estero, in quanto i testi sono tutti quanti in italiano. Parlo un attimino prima dei testi, poi della parte, diciamo, di ispirazione musicale. I testi hanno bene o male quasi tutti una connotazione un po' più cantautorale, cioè raccontano delle storie, a volte dipingono delle immagini, delle situazioni urbane, diciamo. Ci immaginiamo l'ascolto di questo disco mentre passeggiamo di sera tarda in una periferia, in una zona industriale. Infatti anche l'artwork, la grafica del disco, che è stata realizzata da Ciuffa, Lorenzo Ciuffatelli, grafico incredibile, riprende tanti elementi urbani. Per quanto riguarda invece, si muove musicalmente, come abbiamo detto, nell'alternative rock, con chitarre distorte, elementi elettronici, sintetizzatori, ogni tanto viene fuori un pianoforte, no? Parlami di te, avete sentito. In molte tracce non c'è un basso elettrico, ma c'è un synth bass, e dalle influenze italiane, certo, possiamo dire magari un po' i Fast Animals, ma guardiamo oltre anche ai Foo Fighters. Per queste chitarre molto aggressive.
2: Volevo chiedervi proprio questo io, quali erano le vostre influenze in terra straniera, quindi andiamo sui Foo Fighters, poi...
1: A livello strumentale c'è anche un pizzichino di Muse, ma devo fare attenzione a dirlo perché Francesco ed Andrea, i due componenti del gruppo, diciamo che non impazziscono per i Muse.
2: Nemmeno
1: strumentale
2: io,
1: sì,
2: posso
1: loro ascoltano...
2: nemmeno io.
1: Loro ascoltano i Muse in muto, con la voce mutata. No, però, insomma, ci piace anche un po' mischiare. Ecco, come dicevo prima, abbiamo influenze un po' diverse, ma riunite tutte quante nel grande calderone del rock, dell'alternative rock.
0: Io penso però che, a proposito dei Muse, che neanche non sono la mia cosiddetta KOT, anche se agli esordi non mi dispiacciono, li vedi anche in un bellissimo live, se non ricordo male, forse a Imola, tanti tanti anni fa, però praticamente mi fa pensare alla compattezza del vostro sound. In questo senso vedo una trasmissione tra Muse e voi. Poi una delle cose che mi è più piaciuta, che vi sento davvero compatti dal punto di vista del suono, cioè avete questa forza proprio di un'amalgama sonora bella tra tutti quanti voi. Che mi dici?
1: Bene, sono contento che tu dica questo, anche perché con questo disco ci siamo sentiti identificati. Ok, prima avevamo fatto un altro EP che si chiamava Radici, non so più EP, uscito nel 22, sì. Altri singoli, ma con Cercare nelle crepe ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto ok, è questo il nostro sound. E mi fa piacere che tu l'abbia detto, perché ci teniamo a dire che è tutto autoprodotto. Beh. Siamo noi che spipoliamo le valvole,
2: ragazzi,
1: gli amplificatori, totalmente autoprodotto, e ci piace, cioè noi ci sguazziamo in questa roba, per noi non è un peso,
0: guarda,
1: staremo ore a produrre.
0: Tu hai detto che ti ha fatto piacere quello che io ho detto, invece a me ha fatto tanto piacere la fase che tu hai detto, ci siamo identificati, è una cosa importante, è una forza che su cui una band credo davvero abbia bisogno di stare, un'identità di gruppo, perché altrimenti se no poi sono delle individualità che non riescono a ben miscelarsi. Comunque io adesso direi, intanto ci andiamo ad ascoltare un'altra traccia, che è Buio, che poi è l'ultimo singolo rilasciato prima della pubblicazione di Cercare nelle crepe, e poi torniamo a fare due chiacchiere con te, va bene?
1: Perfetto,
0: allora, Simone, un secondino che andiamo con, appunto, Buio.

0: E questa era Buio, ultima traccia, dicevo prima, praticamente pubblicata prima che uscisse il loro album di debutto. Stiamo parlando dei Senza Coloranti Aggiunti, e il disco porta il titolo di Cercare nelle Crepe. Abbiamo con noi al telefono Simone. Simone, ci sei? Aspetta che adesso non ti sentiamo bene, un attimo solo.
1: Io non sento niente, Fra.
0: Sì, in questo momento non si sente, un attimo, che vediamo. Simone? Simone? Pronto? Ci sei?
2: Eccomi, perfetto. Sì, ti sento.
1: Eccoti. Perfetto. Allora, Simone, stavo pensando, ma come la vivi questa esperienza di suonare in una band? Che le band, diciamo, diventano un po' come membri della famiglia, no? Io non volevo sapere, penso che saranno già diversi anni che voi suonate insieme, come vivi questa esperienza? Cosa ti ha portato?
2: Allora, personalmente c'è un concetto molto forte per me, che è il concetto di condividere.
1: Esatto.
2: In generale nella vita. La cosa che mi piace di più, una delle cose che mi piace di più è la musica, e quindi per me il concetto di fare musica è per condividerla con qualcuno. E non mi sono sempre visto, anche da ragazzino, il fare musica con qualcun altro. Dunque, guardavo le band del passato, le grandi band, mi immaginavo proprio in quel contesto là, perché per me personalmente è importante questa cosa, ma è importante, ed è questa la vera fortuna, anche per le altre tre persone, per le altre tre Senza Coloranti Aggiunti, ed esserci trovati,
1: esatto,
2: con questa consapevolezza ci ha fatto, è stato quasi un amore a prima vista. In realtà tu hai parlato di una seconda famiglia,
1: sì,
2: no? Essere quasi in famiglia.
1: Un po' è quello.
2: Lo è parzialmente, perché io e Samuele siamo cugini.
1: Ah, ecco, c'è un vero legame di sangue, ragazzi.
2: Esatto, arrivavamo già da un altro progetto musicale, e Andrea e Francesco arrivavano da altre conoscenze, altri progetti musicali. Ci siamo uniti inizialmente, Senza Coloranti Aggiunti nascono per arrangiare musicalmente i testi di Andrea, che in quel momento faceva cantautore. Ci siamo trovati dopo un paio di prove, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ragazzi, noi funzioniamo, questa roba qua deve essere fatta insieme, dobbiamo trovare un cappello comune, un nome comune. E da lì il nome Senza Coloranti Aggiunti, che va un po' a, come dire, richiamare la semplicità. Alla fine noi siamo quattro persone semplici, quattro amici, semplici amici che si trovano bene a condividere questa grandi,

stream. No.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: non proprio la rivincita di classe che sognavo.
1: Per ricostruirsi serve tempo ed energia, la famiglia, gli amici, la voglia, la pazzia. Ho scritto un disco che non è mai uscito, formato un collettivo da cui sono uscito, ritrovato la pace interiore dove c'era solo casino. Tanto i passi dovunque li guardi sono sempre più alti degli alti, e io sempre più lento di molti. Attorno vedo solo amici fare figli.

0: tutto questo tempo. Molti mi hanno giustamente chiesto se non mi fossi pentito ad aver smesso proprio quando l'indie stava esplodendo.
1: Se ho rosicato a vedere gli altri mandare soldati palazzetti. Se mi sono sentito uno scemo a vederli a Sanremo.

0: scomparsa, sarò sincero. Per sopravvivere in quel mare di merda, serve avere un certo pelo.
1: E io non credo di avercelo. E per te che mi chiedevi dell'orso, è successo più o meno questo.
0: Compagaci sempre sì per un pezzo.

posto può diventare casa, sai forse un posto può diventare gabbia, ma dove è casa mia?

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Povertà magnanima, malaventura, concedi compassione ai figli.

sentire qui nei postriboli del post-rock.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 e in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

près de

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 e in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Siamo? La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

Filo diffusione. Musica per sognare. Il brano è Adriatico del maestro Bruno Canfora. Siete sempre all'ascolto di radiostart.it.

0: Lobster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster, un mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica e di ricerca a 360 gradi. Cominciamo con una nuova collaborazione tra gli americani Bill Oswell e Henry Kaiser. Mount Analog esce in doppio LP e doppio CD per l'etichetta belga Super Rosa. Il brano che ho scelto è The Alchemist.

andiamo in Inghilterra con il nuovo album di Squarepusher, Cammer Concert. Esce in tutti i supporti fonografici e files per l'etichetta inglese Warp Records. Il brano che ho scelto è Canine Reliance.

da Colonia Ulta. A Light So Dim esce in CD e vinile per l'etichetta tedesca Vendetta Records. Ascoltiamo The Unseen World.

Andiamo nel Michigan con Laurel Hallow. Realizza la colonna sonora del film Midnight Zone, pubblicata in tutti i supporti fonografici e files digitali dall'etichetta statunitense EWI. Il brano che ho scelto è Abyss.

andiamo in Finlandia con il duo Dialogue. Dot 5, 12 pollici pubblicato dall'etichetta finlandese Dot. Facciamo girare Warm Version.

andiamo a Birmingham con il quartetto Rocker Sci-Fi. Original Lo-Fi. 9 files pubblicati dall'etichetta tedesca Chic K7. Questa è Bit One.

Restiamo in Inghilterra con la nuova collaborazione tra Nightmares on Wax e Adrian Sherwood. In a Space Out a Dub esce in tutti i supporti fonografici e files digitali per l'etichetta inglese Warp Records. Ho scelto On Purpose.

torniamo in Germania con Valentino Mora. Hailstorm, 12 pollici pubblicato dalla svedese Hypnus Records. Facciamo girare S-Ban.

Da Ghent il trio Dudes Kaders. The Change is Me. Vinile in edizione limitata a 200 copie pubblicate dall'etichetta belga 45 Records. Questa è No Log Term.

da Los Angeles Cell Dweller. Realizza la colonna sonora del videogame Legacy of Kain Ascendance. Esce su vinile e compact disc per l'etichetta di Detroit Fixed. Il brano che ho scelto è Janos is Slain.

Andiamo in Australia con Forlorn Citadel on Oath Undone. Esce in compact disc, vinile e files digitali per la tedesca Northern Silence Productions. Questa è The Return.

nuovo album per il duo di Los Angeles L10-11, Nowhere Faster. Esce in vinile per l'americana Joyful Noise Recordings. Facciamo girare Nowhere Faster.

Andiamo in Sudafrica con Be Cook. The Road is Never Easy. Esce in vinile per la sudafricana Out Here Records. Facciamo girare Umdu Makanda.

da Berlino Anja Schneider. Heartbroken, due files pubblicati dalla Source Music. Questo è l'original mix.

Torniamo in Inghilterra con Giulio. Impact, 4 files pubblicati dall'etichetta di Penart Incursion Audio. Questa è Source Radar.

da Londra Youngstown. Plastic People, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Tempa. Facciamo girare Velvet Rooms.

andiamo in Austria con Christian Fetisch. Aura Nera esce in long plane per l'austriaca Noise Appeal Records.

dallo stato dell'Ohio, Robert Owens. Where You At? 12 files pubblicati dalla britannica Musical Directions. Ho scelto la versione DJ Matt Black Mix.

to the boogie, baby.

da Sheffield The Black Dog. Loud Ambient 2 esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta inglese D-Store Digital. Questa è Confidence Crisis.

andiamo a Bristol con la collaborazione tra Eraserhead e Home Unit. Violence esce su LP e cassetta per la britannica Love Love Records. Il brano che ho scelto è Operation Hard Track.

Vuelta 6P Collapse Protocol è la nuova compilation di 19 files dell'etichetta di Dallas Pan Am Tracks. Ho scelto il brano di Renderer dal titolo A Day More, A Day Less.

Restiamo in Inghilterra con Rude Boy Brand, Genetic Lean, due files pubblicati dall'etichetta inglese Fruits of Flava Recordings. Questo è l'original mix.

andiamo in Irlanda con Throwing Snow. Canines, 5 files pubblicati dall'etichetta di Londra Mesh. Ho scelto Oddity.

torniamo in Inghilterra con la collaborazione tra JK Flash e Monnarella in questo split album dal titolo Shouting the Odds. Esce in LP e CD entrambi in edizione limitata per la Avalanche Recordings. Ascoltiamo prima il brano di JK Flash dal titolo Disagreeable.

Ultimo brano per questa puntata di Filander, da New York Machine Girl, Psycho Warrior, MG Ultra X da Remixes. 13 files pubblicati dall'etichetta di Sydney Future Classic. Questa è Ignore the War, Yesterday Never Happened Remix. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Radio Start presenta In Sequence, mixed by Globster.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 e in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: scusiamo per l'interruzione momentanea del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?